au diavolo. Ah, papà, te la vuoi la posta per sotto misericordia e ti ammazzano lì per la gente. E forza, arrivano, compatti, che non la vanno prendere, per la vanno portare la metà per il tuo cuore, per il tero, e poi ti ammazzano.